Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore è con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Spartiti a gioia. Ascoltati RCF Corsica. RCF Corsica, Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Ritruemo awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perro.
2: Secondo libro di Re, capitolo 8, seconda parte. Gioram, re di Iuda. Un quintano di Joram, fiore d'Agab, re di Israele, Gioram, fiore di Iusavatto, re di Iuda, regnò. Aveva 32 anni quando lo diventò re e regnò 8 anni in Gerusalemme. Camminò in la via di re di Israele, come l'aveva fatta a casa d'Agab, che aveva per moglie una viola d'Agab, e fece ciò che è male all'occhio dell'Eterno. Ma l'Eterno non volse mica distruggere Giuda, per via di David, il suo servitore, secondo la promessa che l'aveva fatto di dargli sempre una lumera tra i suoi violi. A sua epoca Edom si rivoltò contro l'autorità di Giuda e si dette un re. Gioram passò in Zair con tutti i suoi carri. Essendosi a rito di notte, battì le domiti che lo circondavano e i capi di Igari e il popolo se ne fuggì in esotende. La ribellione di Edome contro l'autorità di Iuda ha durato fino a sto giorno. Anche Libna si rivoltò in lo stesso tempo. Un resto dell'azione di Joram e tutto ciò che l'ha fatto, che sono scritti in un libro di cronache di re di Iuda. Gioram si chinò con i suoi papi e fu interrato con i suoi papi nella città di Davidio. E Accazia, il suo figliolo, regnò a suo posto. Accazia, re di Iuda. Un dodicesimo anno di Joram, figlio di Agab, re di Israele, Accazia, figlio di Joram, re di Iuda, regnò. Accazia aveva 22 anni quando lo diventò re e regnò un anno in Gerusalemme. La sua mamma si chiamava Attalia, figlio di Omri, re di Israele. Marciò nella via di Agasa d'Agab e fece ciò che male all'occhio dell'Eterno, come Agasa d'Agab, che era apparentato per matrimonio a Agasa d'Agab. Andò con Gioram, figlio d'Agab, a guerra contro Azael, re di Siria, in Ramot di Galad. E i siriani verino a Gioram. Il re Gioram se ne voltò per farsi gura in Israele e verite che l'avevano fatto i siriani in Rama, quando lo si battì contro Azael, re di Siria. Accazia, figlio di Joram, re di Iuda, falò per veda Gioram, figlio d'Agab, in Israele, perché lui era malato.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore è con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
2: Secondo libro di Re, capitolo 8, seconda parte. Joram, re di Giuda. Un quintano di Joram, figlio d'Agab, re di Israele, Joram, figlio di Iusavatto, re di Giuda, regnò. Aveva 32 anni quando lo diventò re e regnò 8 anni in Gerusalemme. Camminò in la via di re di Israele, come l'aveva fatta a casa d'Agab, che aveva per moglie una figliola d'Agab e fece ciò che è male all'occhio dell'Eterno. Ma l'Eterno non volse mica distruggere a Giuda per via di Davide, il suo servitore, secondo la promessa che l'aveva fatto di dargli sempre una lumera tra i suoi violi. A sua epoca Edom si rivoltò contro l'autorità di Giuda e si dette un re. Joram passò in Zair con tutti i suoi carri. Essendosi a rito di notte, battì le domiti che lo circondavano e i capi di Igari e il popolo se ne fuggì in esotende. La ribellione dei domi contro l'autorità di Giuda ha durato fino a sto giorno. Anche Libna si rivoltò in lo stesso tempo. Un resto di azioni di Joram e tutto ciò che l'ha fatto, che sono scritti in un libro di cronache di re di Giuda. Joram si chinò coi suoi papi e fu interrato coi suoi papi nella città di Davide. E Accazia, il suo figliolo, regnò a suo posto. Accazia, re di Giuda. Il dodicesimo anno di Joram, figlio d'Agab, re di Israele, Accazia, figlio di Joram, re di Giuda, regnò. Accazia aveva 22 anni quando lo diventò re e regnò un anno in Gerusalemme. La sua mamma si chiamava Attalia, figlio d'Omri, re di Israele. Marciò in la via di Agasa d'Agab e fece ciò che è male all'occhio dell'Eterno, come Agasa d'Agab, che era apparentato per matrimonio a Agasa d'Agab. Andò con Joram, figlio d'Agab, a guerra contro Azael, re di Siria, in Ramoth di Galad. E i siriani verino a Joram. Il re Joram se ne voltò per farsi gura in Israele e verite che l'avevano fatto i siriani in Rama quando lo si battia contro Azael, re di Siria. Accazia, figlio di Joram, re di Giuda, falò per veda Joram, figlio d'Agab, in Israele, perché lui era malato.